bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Val Pereira che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu.

questo delitto, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se tu insisti apriam la finestra.